ciri batin di dewo ne teken raramo si denyuang sakit ira ramo angin di dewo lupat sengsara.